0: Orale y orar, orale y smile, orale y smile, orale y smile, orale y smile.
1: Ha ha ha.